0: Papa in piego palà, mette solo in bocca sa mamma. Amma ya magado la, trovi di ma buco per la meglio clamma.
1: Un papa in piego palà, mette solo in bocca sa mamma. Amma ya magado la, trovi di ma buco per la meglio clamma.
2: Un papa in piego palà,
1: sa mamma in piego palà.